maracas, clesidras del ritmo, sabor. Dame le Americhe, vuoi o non vuoi, hanno sorrisi più larghi di noi. Aveva il Dixieland, quel non so che di dolce amaro, l'America in sé. Maracas, clesidras, del ritmo, muy bien. Chinho a dezena, pigiti un bajamán, o di la scena, stile napolitan. Buona marena, dal gusto rustican, bevi sirena, che offre il capitano.

classe, lo stile e il sorriso, l'honor, maracas, le sidras, del ritmo, sabor. Cuba, due donne ha

viaggio, un po' calambra e tanto garage. Maracas, tres cedras, del ritmo, mirage.

Ukraine, capiti un Benjamin, gira un cuo a Zena, portilo giù a Milan. Maracas, Maracas, Maracas.